0: Era tutto pieno di
1: ciao,
0: mi vanno con tu padre.
1: Ciao mia buona, ciao, chitarrica. Signora, sì, signores. Monocito Rosita, siamo a misura.